Anda Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi

mi piace sentire musica. Con le amiche mie, così. Poi ci fanno due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. Ha già fornito l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede dall'ufficio, con gli occhiali e il taglier nero stretto stretto. Io nel rione non ci voglio tornare.

sei giardino. E i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia gli devo far fare lezioni di piano. Te ne mano longo longo. E poi